te quel Vermiglio donnesco color, quel Vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel capo.